0: Queste opere è che ci testimoniano il lusso, la ricchezza, l'eleganza che caratterizzavano appunto il secondo, il terzo, il quarto secolo dopo Cristo, quando i commerci della Via della Seta erano particolarmente importanti. Abbigliato all'indiana, ma è un'opera cinese della metà del VI secolo, siamo tra il 550 e il 570 d.C. e vediamo appunto come il modello indiano si è sviluppato con l'eleganza, lo stile tipicamente della tradizione cinese.
1: 除了公开展出的藏品，馆长还特许文明交响海外摄制组进入罗马文明博物馆的珍贵库藏区。 近距离拍摄那些在丝绸之路上留下的重要历史见证物。
0: Questo è il tipico cammello battriano che appunto passava lungo le rotte carovaniere.
1: 巴克特里亚的核心区域位于今天的阿富汗北部塔吉克斯坦乌兹别克斯坦南部一带，是古代欧亚大陆交通的十字路口。这件巴克特里亚双峰骆驼。
0: Sempre in ceramica Sansai abbiamo anche un'altra opera, si tratta di un cavaliere, è esattamente un portatore di stendardo, lo stendardo non c'è più, però portava uno stendardo, questi cavalli sono sempre quei cavalli particolarmente potenti che venivano dalle regioni appunto dell'Occidente, ma la cosa importante sono gli abiti, il cappello, le vesti del cavaliere sono delle vesti iraniche, quindi si tratta proprio di un documento di quella che era la trasmissione culturale lungo la Via della Seta di altre civiltà, di altre culture. Nel nostro museo ci sono tanti pezzi che riguardano appunto la tradizione antica della Via della Seta e tanti vengono a visitare anche da diversi luoghi del mondo gli esempi che noi abbiamo. Anche perché in questo modo il Museo delle Civiltà di Roma diventa un luogo del dialogo, un luogo dell'incontro, un luogo dello scambio appunto ancora attivo tra le civiltà del mondo che si incrociano ancora come era all'epoca per la Via della Seta.
2: (Ride)
3: 张骞奉命西行凿空西域，直接促进了丝绸之路的开拓和繁荣。通过这条丝绸之路，既让我们看到了更广阔的世界，也让世界看到了中华文明的璀璨和源远流长。习近平总书记曾说道：“千百年来，丝绸之路承载的和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢精神薪火相传。”
4: During the Eastern Han Dynasty, the Roman Empire sent an envoy to China. So this event marked the first time those great civilizations of Eurasia broke through geographical limitations and initiated the first transcontinental civilizational dialogue in history. There was no conqueror's arrogance, no tributary's humility, only awe and appreciation for each other's civilizations. Along this trade route spanning thousands of miles, it transcended simple material exchange, forming a profound spiritual resonance. This Silk Road without an end started as a testament to the ceaseless nature of civilizational exchange.
3: 其实，在文明的长卷上，中国向世界输送的不止丝绸，还有凝聚着东方智慧的瓷器。I
4: was curious before about the origin of the name of China, and looking for it, I found an interesting story that it originates from the word China, meaning porcelain. So the porcelain has high density, and it's well suited for maritime transport. The Maritime Silk Road was also referred to as the Porcelain Road. So it shows us that porcelain was an important